meglio sperarsi. L'argent fait tout. Che lingua! Manco male con non sa quanto vale. Questo è giudizio, con quegli occhi modesti, con quell'aria pietosa.

poi questa mia canzone più ti vorrei. E che ne debbo fare? Leggi dalla padrona, leggi da tu medesima, leggi da

0: Ella mi disse che Figaro verrà
1: via. Si è venuto, apparsa un po' la voce.
0: Dunque un ci ascolto e l'altro deve venire a cercarmi.

0: Ecco che regone! Via presto la canzone, chi stamani a vedeste, a madama cantate!
1: Chi ne